0: spazza su un flagino fastro. It's the market, a big
1: Hörbar, Musik grenzenlos.

domenica al buio, a contare i minuti e vederli fuggire, come cani randagi affamati al collare, come nuvole basse nere, prigioniere. Racconta com'era la vita d'inverno, la forza del vino, un caffè appena buono, e di amori che nascono al ruggito di un tuono, idee disegnate nell'acute di un suono. Hasta siempre querido, que nos vemos mañana en cualquier esquina, en un cuarto de sol, en un lugar sin

Dici com'era, aria di primavera, che può raccontarci una fiaba, una storia, con un grande finale, un dolce segreto, che non faccia mai.